0: Cobra de Jaguar Rocha. Para de hidrocarrete, para nós de cair embaixo.
1: Bizim bir çeşit naş nalı sıktı yalak Allah kıza bu sürü sürüle sütü yine yine kezi tokuş tokuş tokuş loğul sada sada loğul sada oğa. Dilin de hay hay rang rang sa sa da da je je le ji ji ko gal rang da ta sa da sin le le le le sa sa la da ka ka ka ka ko na na na ga ga ga le le le ra ga la ga la ra ga la sa
2: Bilim mi çeşana şanalı da şatta kaya kaya la zang zama asma asa da bulun da osu osu da bacı belim elin azı beyt alın dağın azı da dövü tövü sözü örbün asa asa da karı jen jen de jesu ulaş kula sözü kuğu tamam duman azı tıkları atla zarım kuş kuş kutu uha Bilim mi çeşana şanalı da şarkı yarkı arkı la zarı kadır kadır azı kasa osun osun osu orkı okku okku lası kuru muşka uç kırıcı kuk tamam duman azı uçpengi meklis beyt kalın canım da jasa budan da zaş meş meyn ve şik şak şağla zarp kuru kuru lası oncu dek tek tek zedir bas basa basa bağlı kuru kuru lası osun şarkı şarkı lası şarkı kadın kadın kadın kadın kadın kadın kadın kadın kadın kadın kadın kadın kadın kadın kadın kadın kadın kadın kadın kadın kadın kadın kadın kadın kadın kadın
3: Dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dalla dal